0: Parlez-vous France?
1: Dove se non sarà motile, se ni sopravvivono a povedale niti, e nega voli unega risultata.